fofete daru salam lumbi li mi ngi bay ko ci tele centre mambala jaxate khassaye touba ñaari bay fall serigne moutakha mbake khalifa general kulumur ci touba serigne abdou khadir mbake mom serigne ibrahim mbake omika djom seke fatou ba daru karim salaka rak seke fatou ci ties abbas djouf ni jay seke fatou ci louga awo badian ci daru salam tafajel gor seke fatou ba daru karim Majambal ba ci touba jakay bay njay ñoy yekle fatou bay batchika naka khamis demb le fatou touba daru karim ñu fassene ko denc tay ci aljuma ji bu fukki waxtu jote ci touba bakia leppi dan ka yamale tay ci aljuma ji ci touba daru karim yoram ben fukata gërom ñaar la mon ko ni wax maysa jenn go ci fatou touba daru karim modi ki def tagge bi alaji modou sall di bay ci fatou ci njogomay alassane jenn ci njogomay Ibra Gay ci njogomay Modou Fall ci njogomay Njasse Njay ci njogomay Bara Fall ci njogomay Mokh Fall ci njogomay Daouda Njay ci njogomay Amdi Njay ci njogomay Bassirou Njay fofé ci njogomay Cheikh Fall mu ndaw ci njogomay Aram Diop ci njogomay Awa Mbay fofé ci njogomay ñoy yeklé Fatou Fallou Sall Alarba Diagne wessu la Fatou ci njogomay ñu denc ko ci besba ci Touba ñaan gi tay ci aljuma ji liñ koy amal fofé ci njogomay ñaaf kafek djuroom la amone yalna motale ndam ci aljana firdausi serigne omar sey mu ndaw fofé ci ngey ngey mbay sey ci ngey ngey nogay sall ci ndand ndiaw sall fofé ci ngey ngey baba sall ci naga souley sall touba cheikh samba ci tey mago wad ci tibo ngagn djop momit nek ci tibo cheikh diara sall ci casamance aladji ngou de sismer pou ngagn djop Moussa Sall ci ñene rat ñom ñep ñoy yek le Fatou Baye Gora Sall dem ci xamessi le Fatou ci Tiwawan tay lañ koy den ci aljuma ji bu fukki waxtu jotey ci Touba Bakia leppi dan ka yamale tay ci aljuma ji fofé ci ñene rat juroom ñaar fukki at ak ñaar la amon bi muy Fatou Serigne Fallou Mbake di Serigne Sike Fatou mbalu xuma momit nek ci Touba soxna ñang di mam Sike Fatou ci njagne Issa Mbotch mam Sike Fatou momit nek ci Touba njaga ñang di rak Sike Fatou ci njagne Ahmed ñang bay Sike Fatou ci njagne Alassane ña bay Sike Fatou ci njagne Fatti Kine ña tante le Sike Fatou fofé ci njagne Xayta ña tante Sike Fatou ci njagne ndap Mbotch ma ya Sike Fatou ci njagne ñoy ñep ñoy yeklé Fatou dam Bigue ñang Dambi Gueñang talata ñaari fan ci wéru juin la Fatou ci Njagne ñu denc ci aljuma dañ ko denc tay ci aljuma ji juroomi fan ci wéru juin bi ñu nek fofé ci Njagne ginaaw bu ñu julé takusan ñaan gi tay lañ ko yamal fofé ci Njagne amona ñeen fukkat ak juroom ñett mi ngi bayeko ci télé centre Serigne Ahmad Tindodi gérant ba di Damian fofé ci Njagne Serigne Mam Thierno Diouf di Khalifa Serigne Mor Diouf Jatti ci Daku Diouf Serigne Modou Mbène Diouf ci Daru Salam Diouf Serigne Biram Fall ci Mboro Serigne Ali Fall di président groupe Palen Ngadjol fofé ci Ngaay Mekhé Serigne Mayoro Mbaye ci Mboro Serigne Numbé wala Soxna Numbé Diouf fofé ci Mboro Soxna Diar Diouf ci Kër Badam ci Kër Bakar Serigne Modou Fall di dom Sike Fatou ci Mboro Serigne Mbacké Fall commerçant la di dom fofé ci Mboro Serigne Gora Marem Fall di dom ci Mboro Serigne Thierno Fall di dom fofé ci Kër Bakar Aladji Malick Fall di président daïra Serigne Touba nek ci Mboro di borom Kër Sike Fatou moy tagué soxnam Aji Ami Jakhaté Alkhamis Demb le Fatou ci Mboro ñu denc ko Demb Touba Bakia ñaanu ñetti fani dañ ko amal ëlëk ci samedi ji fofé ci Mboro juroom ñaaf kat juroom lamon yal nako yalla yërem Serigne Cheikh Konté fofé ci Kital Serigne Cheikh ndaw ci Kital Modou Jabay ci Touba ngira nenek Modou Fay ci Tiondax di Tondo Sike Fatou Serigne Abdou Khafour Jabay ci Jaksaw Ibra Konté ci Jaksaw Sigi Fay di dom Sike Fatou Ngagn Fay ci Darou Rahman Asso Fay dom Sike Fatou Rocky Fay dom Sike Fatou Fatou Fay ci Casamance dom Sike Fatou ñoy yeklé Fatou Elage Modou Fay Talata Diagne wessu la Fatou ñu denc ko ci besba Touba Bakia ñaan gi talata ji di ñew lañ koy amal ci Daru Salam Lumbi mi ngi bay ko ci télé centre Mambala Jaxate Khassaye Touba ñaari bay fall Samba Sar fofé ci Mbamba dom Sike Fatou Faté Sar ci Mbamba di dom bay Sar ci Canada di dom Mor Mbay ngiran Touba Daru Marnan Omar ngiran ci Touba ngiran nen Sayer ngiran ci Touba Daru Marnan
Serigne Bathie Diop fofé ci Kabou Samba Nia ci loro Imam Abdoulahi Seck ci loro Gorel Saw momit nek ci Temb Serigne Khadim Ndiaye fofé ci Ndombil Bolé Cham ci Keur Matop ak Serigne Ahmed Nias ci Keur Matop Ahmed Dieng Nar fofé ci Mbamba Labu Djum ci Dakar Papa Gueye ci Guédiawaye Saliou Carré ci Guédiawaye Modou Sa Ngom ci Tieng Cheikh Ndim Touba Ndimène Tiaka Dieng ci Touba Ngirane ñoy yek le Fatou Ndiaye Fally Sarr Ndiaye Fally Sarr Alkhamis nako demb le Fatou ci Mbamba tay ci aljuma ji lañ koy denc ci Touba Bakia bu fukki waxtu joté ñaan gi dañ ko amal ci bes ba fofé ci Mbamba jumam ñeen fukkat lamone Serigne Assane Sall Serigne Siki Fatou ci Mbacké Abdoulaye Ndiaye Touba Daru Mahnan Tala Yali ci Xili Daouda Diagne rak Siki Fatou ci Xili Soxna Sou Yali Soxna Siki Fatou ci Xili Thiobou Soxna Mané Gueye Soxna Lawon Siki Fatou ci Xili Thiobou Soxna Aïda Fall Soxna Lawon Siki Fatou ci Mbacké Ousmane Yali di dom fofé ci Xili Thiobou Mam Sey Yali dom Siki Fatou ci Xili Thiobou Mati Yali di dom Siki Fatou ci Xili Thiobou Assou Yali di dom fofé ci Diapat Papa Sila di rak modi ki def tagge bi moy tagge magam baye moda yali ñu ni alkhamis ñaf ke fan ak ben ci wéru mais bi ñu wéssu la fatu ci Italy neew bi nak ñi koy xarandi tay ci aljuma ji dañ ko fassene denc ëlëk ci samedi ji bu joom ñenti waxtu joté ci Touba Bakia lepit dañ ko yamale ëlëk ci samedi ji ci Touba Xeli Thiobou juroom ñaf ke tak ben la amon Elaji moda sal di baye ci fatu ci Njogomay Tala Fall ci Njogomay Bada Fall momit nek ci Njogomay Abdou Diop ci Njogomay Ndam Cissé ci Njogomay Papa Cissé ci Njogomay Ibra Seck ci Njogomay Abdou Diop mu ndaw ci Njogomay Maurice Sall ci Njogomay Djibi Sall Bassiké Fatou ci Njogomay Mbacké Sall di Bassiké Fatou ci Njogomay ñoy ak le Fatou Fallou Sall Alaba ji ñu wessu la Fatou ci Njogomay denc nañ ko ci bes ba ci Touba ñaar fukki at ak juroom la amon Serigne Adama Dien di Khalifa Serigne Mor Tien Serigne Lamp Dien Touba Jemb Ndiaye fofé ci Générat Mor Kan Ndiaye ci Générat Modou Gueye Diop ci Générat ka Adama Sall ci Générat Ousmane Ndiaye ci Ngingis Saher Mbaye ci Gatiyaram Aladji Cheikh Ndiaye ci Keur Madouna ak Eladji Cheikh Sall Touba Mor Gueye ci Garde Bitiw Gore Mor Sall ci Générat ñom ñep ñoy yek le Fatou Baye Gore Sall Baye Gore Sall Alkhamis demb la Fatou ci Tiwawan tay ci aljuma ji lañ koy denc bu fukki waxtu joté ci Touba Bakia lepi dañ koy yamale tay ci aljuma ji fofé ci Générat juroom ñaar fukki atak ñaar la amon njabotu Cheikh Makhtar Diop ci Ngewul mbollem njabotu rahmatullahi alayhi Cheikh Omar Sarr ci Sagata njabotu rahmatullahi alayhi Cheikh Mustapha Bassirou ci Sagata njabotu Serigne Djili Wadane Sougou ci Wadane Serigne Khadim Mbacké ci Ndoyel Serigne Ater Mbacké ci Daru Mahnan Njabotu Rahmatullahi Alayhi Mor Thiouba ci Touba Njabotu Rahmatullahi Alayhi Ibrahima Mbaye ci Touba Njabotu Rahmatullahi Alayhi Labba Mboup ci Kébémer Mbolem Njabotu Mor Seck ci Sagata Njabotu Rahmatullahi Alayhi Mor Gueye Maram ci Sagata Njabotu Rahmatullahi Alayhi Sa Xewar Diop ci Kébémer ñom ñep ñoy yek le Fatou Serigne Modou Mbène Mboup Serigne Modou Mbène Mboup ñu né Alarba Dieng wessu la Fatou ci Sagata ñu denc ko demb ci Alkhamis ci Sagata ñaan gi ëlëk ci samedi gi lañ koy amal ci Sagata téméri at la mon li mi ngi bay ko ci télé centre Mambala Diakhaté Khassaye Touba ñaari bay fall papa Thiam ci Touba Ngirane Cheikh Saw ci Touba Ngirane ak Tala Kassé ci Kassé Dimb Tala Kassé fofé ci Dimb am sa tour ñass ci Touba Medina Papa Dieng ci momit nek ci ñaxaneka ak Fallou Niass fofé ci Kilimane Ousmane Niass ci Daru Niass Woutou Sila ci Mbayen Kumba Cheikh Thiam ci Ndar Ndindindim fofé ci Ndofane ak Maguette Ngirane ci Mbamba Djerbassiki Fatou Omar Dieng momit nek ci Ngernéa Awa Pen soxna la Siki Fatou Nat Thiam soxna la Siki Fatou Maguette Ndiaye ci Ngirane di soxna Siki Fatou Maram Sarr momit Maram Sarr bokk na ci ñi koy tagge Ndiaye Kouli ci Mbal Awa Mbaye fofé ci Nagourane Diakhate Siki Fatou Anta Sarr Touba Mané Sarr Touba Anta Sarr Touba Mané Sarr ci Touba xamna dañ ko bolé amul point amul virgule kon nak Anta Sarr ci Touba Mané Sarr ci Touba ñom ñep ñoy yek le Fatou Ndiaye Fally Sarr Ndiaye Fally Sarr
alkames dembo la fatu ci mbamba ñu fassiyene ko denc tay ci aljuma ji ci Touba bakiya bu fukki waxtu joté ñaan gi tay lañ koy amal fofé ci mbamba juroom ñeen fukki at lamone serigne cheikh mbake bar la xat ci njogomaay di serigne sikke fatu alaji madou sall bay sikke fatu ci njogomaay basirou job nijaay sikke fatu ba khaira papa sek nijaay sikke fatu espagne bay sek nijaay sikke fatu ci amerique Aziz Gueye Nijaay Sikke Fatou ci gati Gueye Dior Tall Yaay Sikke Fatou Touba Sam Aïda Sek Touba Daru Marnande Yaay Sikke Fatou Ndey Diop Yaay Sikke Fatou ci Pekez Ndey Fatou Diop Mam Sikke Fatou ci Amérique Ibrahim Madjeng Nijaay Sikke Fatou ci Guedja Way ñoy yekle Fatou Fallou Sall Alarba Dié ñu wessu la Fatou ci Njogomaay ñu denc ko ci bes ba ci Touba ñaan gi tay ci aljuma ji lañ ko fassiyene mal fo fe ci Njogomaay amon na ñaaf kat ak juroom Alhaji Madou Sall di Baye Sikke Fatou ci Njogomaay Natal Mam Sikke Fatou Touba Janatu Adja Marie Gueye di Mam Sikke Fatou ci Guedja Way Mam Ndoye Diop Mam Sikke Fatou Touba Chelem Mbay Ngom di Baye Sikke Fatou Mbay Ngom di Mam Sikke Fatou fi ci Dakar Thiago Yassine Gueye di Mam Sikke Fatou ci Pikin Talibou Bess Ndey Diagne Mam Sikke Fatou ci Gati Gueye Mornar Gueye Mam Sikke Fatou Gati Gueye Touba Sall ci Njogomaay Badiane Sikke Fatou Ngogn Ngom momit di Mam Sikke Fatou ci Njogomaay ñoy yekle Fatou Fallou Sall Alakhba Dié ñu wessu la Fatou ci Njogomaay ñu denc ko ci bes ba ci Touba ñaan gi tay ci aljuma ji lañ ko fassena mal fofé ci Njogomaay ñaa fukki at ak juroom la amon Serigne Assane Sall de Serigne Sikke Fatou ci Mbacké Serigne Moustapha Ndiaye Abdou Razak de ci Touba Baye Daou Sall fofé ci Xeli Thioub Serigne Moussa Fall Ndiaye ci Touba Daru Koudos Ousmane Mbaye fofé ci Touba Daru Marnane Sodo Sey fofé ci Keur Abdou Sey Issa Ndiaye ci Daru Niang Saliou Yali momit nek ci Touba Daru Marnane Sengar Tieng ci Dakar Parcel Asseni Issa Ndiaye ci Afé Bathie Mbaye ci Guinée ak Gougna Sall momit nek ci Mandeng Fatim Gueye Ndiaye ci Mandeng Thiara Diagne ci Xeli Thioub ñoy ak le Fatou Baye Moda Yali Baye Moda Yali alxames nako demb la alxames ñaf ki fan ak ben ci wéru mais biñu wessu la Fatou ci Italie neew bi ñi koy xaarandi tay ci aljuma ji ëlëk ci samedi ji lañ koy denc bu joom ñenti waxtu joté ci Touba Bakiya lepp nak daan ko yamale samedi ëlëk ci Touba Xeli Thioub joom ñaf ka tak ben la mon ku ni wax soxna mané Yali di rax ki Fatou ci Xeli modi ki def lettre à tagbi ndigantaal di Baye Sikke Fatou ci Xandan Mago Tall Baye Sikke Fatou Thiofé ci Xandan Moussa Diop Max Sikke Fatou premier HMR fofé ci Koul modi ki def tag bi LH Modou Fall maire bu Koul Bastal di Max Sikke Fatou fofé ci Xandan ak Mam Gorsi ci Jahalan Khady Tall di Max Sikke Fatou ci Gadou Koul Binta Sen di Baye Sikke Fatou ci Darou Ndiaye Samba ñom ñep ñoy yeklé Fatou Aliou Tall ñu né Aliou Tall Fatou na ci Espagne talata ñaa fukki fan ak juroom ben ci wéru mé biñu wessu néw bi ñi koy xaarandi tay ci aljuma ji bu juroom ben ni waxtu ci ngoon joté ba tégal juroom fukki simili kon daanu ko fassiyene denc ci bes ba fofu ci Tiwawan ñaan gi samedi ëlëk lañ koy amal fofé ci Xandan mbolém njabotou rahmatoullahi alayhi Souleymane Cissé ci sagata njabotou rahmatoullahi alayhi elash magget gay ci sagata njabotou rahmatoullahi alayhi magget ngone gay ci sagata serigne gay ama momit nek ci nokada ci dakar njabotou rahmatoullahi alayhi masamba sall ci sagata njabotou rahmatoullahi alayhi masamba ndela be ci sagata mbollem njabotou amadou batour diop ci keur amadou yalla njabotou rahmatoullahi alayhi abdou mbay momit nek ci nimzat sagata Soxna Marem Samb Soxna Lon Sikke Fatou Elachi Amarlo Gadiel maire bu commune bu Sagata ñoy ak le Fatou Serigne Modou Mbène Boup Serigne Modou Mbène Boup Serigne Modou Mbène Boup ñu ni Fatou na Alakhba Dié ñu wessu ci Sagata ñu denc ko demb ci alxames ci Sagata ñaan gi samedi ëlëk lañ koy amal fo fe ci Sagata téméri at lamone li mi ngi bay ko ci télé centre Mambale Jaxate Khassayit Touba Nyari Baye Fall Alhaji Modou Sall di Baye Sikke Fatou ci Njogomaay Adjaratou Mbaba Gueye Mam Sikke Fatou Touba Janatou Ami Sall fofé ci Njaagne Badiane Sikke Fatou Soxna Sall Touba Khaira Badiane Sikke Fatou Ndey Sall ci Touba Khaira di Badiane Sikke Fatou Binta Ngom
mamsi ke fatu ce geje way tala sallu di bayse ke fatu ce jogo may fat sallu ce gol badjan sike fatu mam fatti sallu di mamsi ke fatu ce njiliwen mor geey bayse ke fatu ce njiliwen maji fal momi di bayse ke fatu ce keur yamar ñom ñep ñoy yekle fatu fallu sal ala ba jeñu wessu la fatu ce jogo may ñu denc ke ce besbu ce touba ñaf kiata grom la amone elaji modde sal alaji modde sal di bay sike fatu ci ndogo may ajaxatu mbaba gey mam sike fatu ba jenatu ami sal ci njaagne ba jen sike fatu soxna sal touba khayra di ba jen ndey sal ci touba khayra momit di ba jen bintangom mam sike fatu geje way tala sal di bay ci ndogo may fat sal gol ba jen sike fatu mam fatti sal di mam sike fatu ci njiliwen mor gey bay sike fatu ci njiliwon te njiliwen majey fal momit di bay sike fatu ci keur yamar ñoy yekle fatu fallu sal alax ba jeñu wessu la fatu ci ndogo may ñu denc ke ci besbu ci touba ñaaf ke ata girom la amone serigne cheikhou nakane ci touba kan serigne abdou karim kan ci touba kan ousmane sek di nijaay sike fatu touba daru marnan goro sek nijaay sike fatu touba daru marnan dam sek momit nijaay la ci touba yusine glace mor sek ci touba chelem aplay sek di nijaay momit nek ci ndexen jibi sek nijaay sike fatu touba guy sew aplay sek di nijaay ci touba ciunen alaji modde sall bay sike fatu ci ndogo may modou kan ngom momit di nijaay fo fe ci ndeken ñoy yekle fatu fallu sall alax ba jeñu wessu la fatu ci ndogo may ñu denc ke ci besba ci touba ñaan gi tay ci aljuma ji lañ ko fasene mal fo fe ci ndogo may ñaaf ki at ak juroom la amone elashi amaklo ci gardiel maire bu commune bu sagata modou assan fall di khalis ke fatou mass mbotta gey khalis ke fatou massamba mbubak njabotam modou sall diop momit nek ci ñoxul ak njabotu rahmatullahi alayhi mbaxan gey njabotu serigne abouba mbay ci daru mbay njabotu rahmatullahi alayhi gore xewé mbay ci gaay gal mbollem njabotu elashi sidi diop ci ndoyen njabotu rahmatullahi alayhi Cheikh Morgay di ancien chef de village bu Sagata ñom ñep ñoy yekle fatou serigne modou mbenn mbub serigne modou mbenn mbub alax ba ci ñu wessu la fatou ci Sagata ñu denc ko demb ci alxames ci Sagata ñaan gi ëlëk ci samedi ji lañ ko yamal ci Sagata téméri at la mon li mi ngi bay ko ci télé centre Mambala jaxate Khassaye Touba ñaari bay fall Bara Dina Ndiaye ci Touba kër wélé Assan Modou Mbocc fofé ci Ndiaré Dakar Fallu Diarra ci Ndiaré Dakar Cheikh Binta Ndiaye fofé ci Ngaye Daru Ndiaye Cheikh Mbaye Mbeng ci Touba quartier Beug Bamba Saher Diarra Ndiaye ci Touba quartier Beug Bamba Papa Ndiata Ndiaye ci Ndiari Waxi Ela Chingouda Mbaye Fall ci Touba Khayra Abdoulaye Higay Touba hôpital Ndiaye Modou Sek Ndiaye ci Touba Daru Minam Ela Chibati Anta Ndiaye ci Madina Serigne Cheikh Astou Diop ci Touba Guédé Serigne Ibrahima Sow ci Touba quartier Beug Bamba Serigne Mor Maguette Ndiaye ci Touba quartier Beug Bamba Serigne Mbaye Numbe Ndiaye ci Touba quartier Beug Bamba Bamba ak wa Jakay Ndiari Gep Serigne Balla Kudja Ndiaye ci Touba quartier Beug Bamba Elachi Modou Anta Fall ak Njabotou Mamor Kumba Sop Elachi Tiabi Maram Ndiaye ci Touba quartier Beug Bamba Serigne Abdou Maram Ndiaye ci Touba quartier Beug Bamba Elachi Mapende Ndiaye ci Touba quartier Beug Bamba Serigne Dame Soxna Sey Touba quartier Beug Bamba Serigne Abdou Diale Ndiaye ci Keur Wélé Elachi Mara Ndiaye momit nek ci Ndiari Waxi ak Njabotou Mam Magey Ndiari Gep Serigne Mbacke Khadja Ndiaye ak mbollem Njabotou Mam Aliou Ndaru ñom ñep ñoy yeklé Fatou Serigne Ndiaga Awanar Ndiaye Serigne Ndiaga Awanar Ndiaye momé nak alarba djéñu wessu ñetti fan ci wéru chon la Fatou ci Touba quartier Beug Bamba ñu denc ko alxames demb bi fukki waxtu ak ben joté ci Jena Sey nek ci Bakia ñaan git amal nañ ko ci bes ba fofé ci Touba quartier Beug Bamba yalla nako yalla yeureum

bokku ñoo leen nuyu di leen ziar di leen dalal ci seen émission al maktaba muy bàyyiko fii ci studio Cheikh Ahmad Ba yàlla na ko yàlla yéram seen mbokk seen Fall Mokhtar ci kaddu gi.

moy radio bu Sénégal yépp RSI radio Sénégal international dal len jam di len ziar yeen ñep ci aljuma ci te di len balu wax di jajeufal Pam Malick ndaw mi ndon jox xibaar yi ci numu gëna gatte xibaar yi len del su wat ci gatal ci juroomi waxtu manam 17h buñ ci joggé li dogay ñew and ak Aline Diop ci forum sur l'actualité waye égguñu fofu Chérif Diop lañuy dalal ci message du corps.